Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

È un'altra cosa di Arisa su Dimensione Sono Soft, che ha cercato per tanto l'amore e adesso ha capito che deve amare prima di tutto se stessa e poi forse l'amore inteso in un altro modo arriverà, ma vedremo. Ecco, era Arisa alle 6:18 minuti e siamo pronti adesso ad ascoltare i principali fatti del giorno grazie come sempre alla redazione di Sky TG24.

0: 4.
1: Tredicesima notte di raid statunitensi sull'Iran, pronto all'attacco più duro, minaccia Trump, che annuncia l'uso di fondi iraniani per i danni alle navi, precedente esplosivo, replica a Teheran. L'escalation e le tensioni nel Mar Rosso fanno schizzare il prezzo del greggio, scaduti dazi americani temporanei, il capo della Casa Bianca ne introduce di nuovi per 60 paesi. Ok del Consiglio dei Ministri al provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità dei minori, chi sbaglia risponde delle sue azioni, dice Meloni, critiche le opposizioni. Attesa oggi l'autopsia sul corpo di Fakir, morto durante un fermo della polizia. All'esame degli inquirenti nuovi video e le telefonate al 118. Domenica, manifestazione a Bologna. Bimbo di 18 mesi morto in ospedale a Catanzaro, altri 4 ricoverati con sintomi riconducibili a un batterio, frequentano tutti lo stesso asilo a Tropea, ora sotto sequestro. Dopo le tragedie nelle piscine arriva la stretta sulla sicurezza con un emendamento al decreto sport. Dal 1 agosto stop agli impianti con bocchettoni e griglie, non a norma. Venerdì di disagi per chi viaggia in treno, è in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà questa sera alle 21. Svelato il programma dell'83esima mostra del cinema di Venezia, dal 2 al 12 settembre, 5 film italiani in concorso con il ritorno al Lido di Nanni Moretti.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo domani mattina. Siamo contenti per Nanni Moretti che torna dopo 37 anni da Palombella Rossa al Lido di Venezia, ma siamo anche contenti perché a proposito di musica saranno presenti gli Oasis con un documentario che si intitola Don't Look Back in Anger, che racconta la loro reunion che dell'anno scorso, del 2025, che è stata senza dubbio uno degli eventi musicali più grandi dell'anno precedente e che adesso potremo tutti quanti vivere, o meglio rivivere, guardare sul grande schermo.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
7: Due? Viene a pranzo da me?
6: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
8: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia.

0: Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola...

0: A luglio scegli su Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio.
1: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
3: Sì, ma non parlano del prezzo.
2: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli. E tutto finanziato a tasso agevolato.
3: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
2: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
4: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness.

0: Sport. Vivi il tuo tempo. duepontisportingclub.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Ci attendono un venerdì e anche un sabato da piena estate nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso, però vi segnalo anche l'arrivo del vento dei quadranti settentrionali, soffrirà anche piuttosto sostenuto questo venerdì, in compenso farà sì che le temperature scendano di un paio di gradi, anche l'umidità sarà più contenuta, quindi caldo più che sopportabile. Giornata di domenica invece, attenzione, che riporterà qualche nuvola e probabilmente anche qualche piovasco. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Dimensione Suono Soft.

Heaven is a Place on Earth, su Dimensione Sono Soft nell'Acoustic Version. Ciao da Laura Buono, oggi 24 luglio è una giornata da festeggiare, secondo me, è una giornata mondiale di quelle che ci devono far fermare un attimo, riflettere e dire: ma sì, io quella telefonata oggi la faccio, quel messaggio lo mando. E a chi lo dobbiamo mandare lo scopriamo tra poco.

Nato Zero con Amico alle 6:42 minuti. Questo Dimensione sono Soft. Ciao da Laura Buono. E a proposito di amicizia, c'è un legame familiare che è un po' unico nel suo genere, se vogliamo, perché è proprio a metà strada tra l'amicizia profonda e la fratellanza. Ed è celebrato in tutto il mondo proprio oggi, perché oggi è la giornata mondiale dei cugini, il Cousins Day, che sono i nostri primi compagni di giochi. I cugini sono custodi dei nostri segreti d'infanzia, sono complici di tante avventure che abbiamo vissuto, soprattutto l'estate quando ci lasciavano dai nonni con tutti i cugini ed era meraviglioso. E poi c'è qualche curiosità storica legata ai cugini, anche letteraria se vogliamo, perché per esempio basti pensare a Charles Darwin e Emma Wedgwood, che oltre ad essere cugini di primo grado costruirono un matrimonio solidissimo basato su una profonda stima intellettuale, perché all'epoca i matrimoni tra cugini erano veramente all'ordine del giorno. Oggi non succede praticamente mai, anche se, attenzione, sono andata a studiare.

0: e la legge italiana, nel particolare l'articolo 78 del codice civile, consente il matrimonio tra cugini di primo grado e gradi successivi senza richiedere alcuna autorizzazione speciale da parte dello Stato. Quindi ci si può sposare, però attenzione, perché nel caso dei figli c'è qualche rischio in più di trasmissione di malattie genetiche. Ma torniamo a questa giornata speciale in cui si festeggiano i cugini. È la classica ricorrenza che ci invita a prendere il telefono per fare una chiamata o mandare un messaggio. Diciamo che oggi è quell'occasione giusta per ricordarci di quelle persone speciali che conoscono le nostre radici e hanno condiviso probabilmente i momenti più spensierati della nostra vita. E allora approfittiamone per salutarli oggi. Mandiamo un messaggio e io approfitto del mezzo per salutare a questo punto i miei adoratissimi cugini, Samantha, Carlo, Elisabetta e Ludovica. Se anche tu vuoi salutare, 320 20 41 433, magari puoi mandare un messaggio personalizzato direttamente qui dalla diretta.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dico spesso che il modo migliore per scaldare la voce al mattino è cantare. Certo, cantare con Massimo Ranieri forse è anche il modo migliore per perdere la voce, perché seguire i suoi acuti è veramente difficilissimo, però magari l'abbiamo fatto e ci siamo riusciti. Perdere l'amore su Dimensione Sono Soft. Tra poco invece ascoltiamo insieme le ultime notizie con la redazione.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice: conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
3: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
4: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Omicidio colposo, e questa l'ipotesi di reato per cui la procura di Tivoli ha indagato tre persone per la morte in piscina del bimbo di 5 anni e mezzo a Monterotondo. L'aria è stata sequestrata. Al vaglio degli inquirenti i documenti del centro e le telecamere di videosorveglianza. Si attende l'esito dell'autopsia. Un uomo di 79 anni è stato arrestato dalla polizia sul litorale di Latina per violenza sessuale aggravata nei confronti di un bambino. L'anziano avrebbe avvicinato il piccolo con il pretesto di una presunta scottatura. Vasto incendio di sterpaglie ieri nella zona di Muratella Ponte Galeria a Roma. Vigili del fuoco in azione con 8 squadre. Non si registrano persone ferite. Trasporti, metro C, via i cantieri delle stazioni Auditorium e Farnesina. I lavori interesseranno Flaminio e Foro Italico. 3 chilometri di scavo con tunnel sotto il Tevere. Approvate dal Campidoglio le norme tecniche attuative del piano regolatore. La delibera ha ottenuto 31 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti. Una giornata storica, le parole del sindaco Gualtieri. Andrea Bocelli canterà per Papa Leone a Castel Gandolfo. Il concerto il prossimo 29 luglio. Sul palco del Cantico della Pace si esibiranno anche 170 giovani coristi provenienti da diversi paesi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Il vero innamoramento è caratterizzato da un continuo scoprire aspetti nuovi e stupefacenti nella stessa persona. Un succedersi di colpi di fulmine.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Just Give Me a Reason su Dimensione Suono Soft. E qual è un motivo per scrivere al 320 20 41 433? Te lo dico io, la nostra rubrica True Life, vita vera, che mette al centro voi ascoltatori, voi diventate protagonisti e tu puoi dire quello che vuoi a questo numero, al 320 20 41 433. Se sei in una situazione un po' di stallo, non sai che cosa fare, non sai come prendere una decisione, ecco, noi siamo qui ad aiutarti, perché magari qualcuno da quella tua situazione c'è già passato e può darti qualche consiglio reale, qualche consiglio di vita vera. E allora la tua storia la puoi raccontare tranquillamente con un messaggio WhatsApp scritto oppure audio. Audio è meglio perché così sentiamo la tua voce, però se vuoi rimanere anonimo o anonima puoi farlo, puoi mandare semplicemente un messaggio scritto anche senza firmarti, va bene sempre. Io dico che è meglio mettere il proprio nome, così possiamo veramente darci del tu, però va bene anche volendo rimanere anonimi. Comunque 320 20 41 433 è il numero WhatsApp da usare in questo momento se vuoi partecipare alla nostra rubrica True Life Vita Vera. Intanto ti dico che

0: Ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati Salvi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Da Paoletti Industria Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industria Mobili, in via Piave Torina 80 e su paolettimobili.com.
5: Ma che fai senza cintura?
6: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Iazzoni!
8: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
4: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
5: Sì, ma non parlano del prezzo.
4: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
5: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
4: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
8: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

devo essere sincero, mi proprio abbasso qualsiasi tipo di filtro e di scudo quando io ho questa canzone che sta per arrivare adesso su Dimensione Suono Soft e ho i principi, diciamo, del freddo, di quando hai i brividi, le prime febbri, no? Che ti iniziano a 37,2, 37,4 quando chiami mamma, mamma. Ecco, perché ci sono tanti conduttori che questo nome lo sanno pronunciare. Io so dire tante cose, no? So dire acido desossiribonucleico, so dire sternocleidomastoideo, so dire tigre contro tigre, so dire 30-30-30-30 tutti a 30-30 rotando, ma Israel Kama Kavivole io non lo so dire, devo sillabarlo, compitarlo come si fa con Salvatore Scognamiglio. E allora su Dimensione Suono Soft nel pomeriggio, nell'ora della decompressione, Israel Kama Kavivole. E adesso a te non tocca che alzare il volume e godertela fino alla fine.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: 1973, James Blunt, a chiudere il nostro appuntamento di questo venerdì, non della settimana, perché ci rincontreremo anche domenica a partire dalle 14.
1: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
3: Fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
7: Due? Viene a pranzo da me?
6: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
8: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
10: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessione. Area Peso a Roma, leonori.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
11: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia sul lavoro alla Romanina. Paolo Roccoli, 47 anni, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice che stava riparando nel piazzale della ditta per cui lavorava. A trovare il corpo sono stati alcuni colleghi ieri pomeriggio che lo hanno visto privo di sensi sotto il veicolo che era stato sollevato per un guasto. Non si esclude che durante l'operazione il macchinario si sia improvvisamente ribaltato investendolo. Sono in corso da quasi 24 ore le ricerche in mare di un pescatore di 61 anni di Fiumicino scomparso nello specchio d'acqua al largo di Focene. L'allarme è scattato ieri mattina dopo il segnalamento da parte di un altro pescatore che ha notato il piccolo natante da pesca dell'uomo girare a vuoto con il motore acceso e le cime in acqua, ma senza nessuno a bordo. Ostia, alla spiaggia di Punta Ovest è senza bagnino, pulizia e servizi. La prefettura chiede quindi chiarimenti. Lo stabilimento ha subito un sequestro parziale delle strutture ritenute abusive, ma la spiaggia continua a essere fruibile senza il chiosco e i servizi igienici fino alla definizione della vicenda amministrativa e giudiziaria. Sabato 25 e domenica 26 luglio torna la campagna di sensibilizzazione ambientale Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, legno, organizzata da Ama. Saranno complessivamente 14 le postazioni a disposizione dei romani allestite nei municipi 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15. Anche i centri di raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate. Tutte le info su www.amaroma.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: L'estivo, Andrea Soprani.
12: Lo stagionale, ogni stagione poi cambiamo?
0: Sì, sì, lui adesso fa le notizie a mezze maniche.
12: Buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Allora, oggi secondo me è la giornata più importante del 2026.
0: Qual
12: che
0: è?
12: Ci dobbiamo portare sempre.
0: Sì.
12: È la giornata mondiale dell'autocura, il self-care. Tu come ti prendi autocura di te stesso, Francesco Cavò?
0: Mi taglio le unghie corte, col tagliaunghie e mi rado i capelli con la lametta.

0: Sei una spa praticamente.
1: Sì, esatto.
0: Sei un'estetista di te stesso. Sei una spada, Francesco Cavoto. No, vabbè, ma comunque era una cosa molto più psicologica, però tu, cioè, non ci arrivi.
1: No, no, ma so, io sono biondo.
0: Sei molto. No, biondo. Vabbè, comunque, autocura, ne parleremo.
1: Tu come ti autocuri?
0: Io sono. Ah, ti voglio dire, capita a volte che io dica di che cosa ho voglia oggi. Voglio di un gelato? Voglio prendere il gelato.
1: Possiamo chiuderla qui.
0: E dai, no, ma guarda quanto sei in cattiva fede, non ci avevo proprio pensato. Okay. Vabbè, vattene, dai. Ciao, ciao.
1: A domenica.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Perché la vita non distrugge, non porta via ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

capolavoro assoluto del nostro Sting con Mad About You qui su Dimensione Suono Soft. Buon pomeriggio, thanks God it's Friday e ogni bene per te. Saremo insieme fino alle 17, sono Fabiana Sera, ti accompagnerò in queste 4 ore piene di contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. Oggi giornata importantissima, come hai sentito con Francesco, che saluto. Si parla di autocura, di coccole, di crescita personale interiore, ma intanto cerchi un usato sicuro e senza attesi? Allora da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben 2 tagliandi inclusi. E non finisce qui, grazie al finanziamento valore Toyota inizia a pagare direttamente ad ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma.

0: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
1: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, l'Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
1: Fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Eccezionale! 25 luglio, ultimo sabato sera del fantastico mondo del fantastico. Al Castello di Lunghezza, dalle 19 alle 23.30, è magia! Fiabe, avventure, sogni con principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi. Magnifica serata da fuochi d'artificio illuminata, splendide luci scenografiche e incredibile ospite d'onore. Babbo Natale in persona come non lo avete mai visto. Portategli la letterina prima delle vacanze, ne vedrete delle belle. Tanto fresco e gustosi servizi ristoro. fantasticomondo.it.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
11: Hai sentito?
12: No, cosa?
11: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
12: Davvero?
11: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
12: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
11: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
13: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma.

0: UER.it, Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
4: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sio.

0: una canzone che ci mette tanto tanto benessere a proposito di Beatles con Hey Jude nel primissimo pomeriggio di Dimessione Suono Soft. Ogni bene per te, io sono Fabiana Sera, se vuoi restiamo insieme fino alle 17 perché devo parlarti di autocura. Ma prima, tu come ti autocuri? Come ci autococcoliamo? Che qui siamo sempre bravi a coccolare gli altri, ma noi chi ci pensa? Ci pensiamo noi! Dai, fammi sapere la tua autococcola, 320 20 41 433. Intanto non vedo l'ora di parlarti di questa bellissima giornata mondiale, che a mio modesto avviso probabilmente potrebbe salire sul podio e conquistare il primo premio come giornata più importante di tutto l'anno. E sì, la giornata più importante del tuo 2026, se sei soprattutto alla ricerca dell'equilibrio psicofisico, visto che in tutto il mondo, come ti ho accennato, è la giornata internazionale dell'autocura. E la data è stata scelta con una logica molto carina, splendida direi. Il 24 luglio è il 24/7 e si scrive in questo modo perché sta a ricordare che dobbiamo prenderci cura di noi stessi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Non è bellissimo? L'autocura come coccole, crescita personale dell'amore per noi stessi, della nostra autostima giorno dopo giorno, non è un lusso passeggero, ma l'insieme di piccoli gesti quotidiani, come il dirti ci sono sempre per te, di che cosa hai voglia, come dicevo con Francesco che poi ha fatto lo stupido, come bere un infuso naturale se ti va a fare stretching, che se ti senti tutto quanto che ti va di sgranchirti un pochino, concederti un premio, staccare il telefono la sera perché non ce la fai più con tutte queste notifiche. Una ricerca recente tra l'altro rivela anche che bastano 20 minuti al giorno di cure dedicate esclusivamente a te stesso per ridurre del 30%, che è davvero tanto, i livelli di stress percepito. E allora oggi è il momento ideale per trasformare il tuo fine settimana alle porte tra l'altro in un laboratorio di puro benessere. Che ne dici? Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e tante curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

0: Bobby, c'è Porcelain nel primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ci sei tu che ti autococcoli magari con un bel caffè, oppure c'è Alessandro che si sta facendo la pennica, si sta andando a fare la pennica. Ne abbiamo parlato proprio o ieri o l'altro ieri, non ricordo, sui benefici terapeutici della pennica. Non superiamo i 20 minuti perché altrimenti diventa un sonno profondo proprio col pigiamino e le serrande abbassate.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
8: Due? Viene a pranzo da me?
7: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
9: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio.
11: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.

0: Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Dueponti sportingclub.it.
1: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Un grave incidente avvenuto ieri sul lavoro ha causato la morte di un operaio 47enne alla Romanina, nella periferia sud-est di Roma. La vittima sarebbe rimasta schiacciata da una macchina spazzatrice durante dei lavori di manutenzione del mezzo. A trovare il corpo sono stati alcuni colleghi che lo hanno visto privo di sensi sotto il veicolo che era stato sollevato per un guasto. E dalle 9.30 di questa mattina la categoria degli edili è scesa in piazza davanti alla prefettura di Latina per manifestare in seguito alla morte di due operai in meno di 24 ore nel capoluogo pontino lunedì e martedì scorso. Dopo il decesso di Vladislav Bernard, 64 anni, di origine polacca, scomparso mentre cambiava delle piastrelle su un terrazzo nel quartiere Nuovo Latina, e di Francesco Gritto, 54 anni, che invece si è sentito male mentre lavorava in un cantiere fotovoltaico a Borgo Santa Maria, i lavoratori del settore edile hanno incrociato le braccia per 8 ore. Roma, bus elettrici ATAC, arriva un nuovo software contro il caldo. L'aggiornamento sarà installato su 411 mezzi Iveco per lasciare più energia alle batterie e aumentare l'autonomia durante l'estate. In arrivo nuovi depositi anche nella zona sud della città. Roma, sorpresa, Palazzo Panfili, è stato ritrovato il colore originale, scoperte tinteggiature del 600, a dichiararlo il direttore dei lavori Dagai. L'edificio dell'ambasciata del Brasile ha svelato i risultati del cantiere di restauro. Da oggi infatti il color d'aria fa bella mostra di sé, liberato dalla prima porzione di impalcatura del gigantesco cantiere di restauro attivo da mesi a Piazza Navona. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: I momenti in cui sono stato davvero felice posso contarli sulle dita di una mano, la sua.

0: reale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno

0: Tiziano Ferro con Accetto Miracoli, questo è il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Anche le banconote dei nostri euro si rifanno il look, sono stati selezionati dei finalisti, due temi, cultura, uccelli e animali, e ci sono già i primi signori tipo artisti e grandi scienziati che potrebbero finire sui nostri soldi, ne parliamo tra pochissimo. Ma intanto a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio, scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese, e in più i primi 5.000 chilometri te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. E allora, che cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono tra qualche giorno, il 31 luglio. Vai subito su carpoint.it per saperne di più.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma.